con sé. La mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, la mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci vuole trovi via via per potermi cortellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuole trovi via via per potermi cortellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio? Posso aver codesto imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono utili le smorfie.

Cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la porta, cosa dopo la

Signorina alta voce con la banconda fuori, signorina alta voce con la banconda fuori, non condisce vittoria, sono di puta fra. Signorina alta voce con la banconda fuori, signorina alta voce con la banconda fuori, non condisce vittoria, sono di puta fra. E non c'è nulla di sporco, faccia pure che sta morta, faccia pure che sta morta. Così dopo quella porta, così dopo quella porta, nemmellare, dovrà. Così dopo quella porta, nemmellare, dovrà. Un dottor della mia sorte non si lascia infinocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia infinocchia. Irosina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finché io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà. Finché io voglio star dovrà.

pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Milor Cucania per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasoli e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasoli e

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, e presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. Hey! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro. E son qua. Hey, Figaro. E son là. Figaro qua. Figaro là. Figaro qua. E Figaro là. Figaro su. Figaro giù. Figaro su. Figaro giù. Pronto, prontissimo. Son come il fulmine. Sono il factotum della città. Della città. Della città. Della città. Della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna. Non mancherà la la la.